da da di da pa pa ka pa pa da di da di di da da di pa da di da di ve ga na da. Da ni ga di da ni da ni di